Aiwa chokwadi regendi mboda ishi. Ndambwena utora mesi mutwene. Iko kumusha.

0: zero foot.
1: Zekwenda nguwa padoko ne padoko trimkatume chirongwa che African dance, chirongwa che ngoma zirumba.
2: The play
1: mono mu studio Radio Msambiki.
2: Oko matini
1: muchimoyo muno
2: membayo.